quella chioma, quell'aria brillante, quel Vergilio donnesco color, quel Vergilio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma,

ed invece del fandango una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchia fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.

la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

0: col tue righe.
1: Ma di che,
0: si sa. Presto, presto, quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
0: Già era scritto.